0: senza tu e tu con me.
1: Saba FM.
2: Dengar Saba FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.